che contare con la storia d'America, con questo esplotato stipendiato di America Latina, che han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.